Signore e signori, grazie alla bella amicizia con il maestro Beppe Arezzo, ritorna su questo palcoscenico per voi e voglio sentirvi Amy Stewart.